solo bene a te. Non ritornerà la mia bambina, non basta mica più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà.